Chào vị đi. Vai a ta arim. Pagalite. Chi è tahi? Se ti vai guata. E to hu te mate. E qui mai a coro mai te po. E coro e ta po. Nawi whakai kia waiata hia te waiata nei. E koro a nei tō waiata. Wai wai!

0: Mamma te gottone, mamma te occhi gavaine, e gotta marichin, ora occhi più cainaina, e qui ho un bai, ma la gacchera!
1: Puta, cai, vai, ai, a cuota, tem, mata!